mia superba e tanto artisti e la mia cara prole a fornirli veneri. Folle, folle che sei, ma non avrò di così

gente già calintente l'armata passata costanza contente il varico ad ogni tua aspettanza.

fatta tempone, con novelli correnti, contrarre agli scempi, poiché pensi.